0: che la risposta. Luca Sighe seguirà che la risposta. Luca Sighe seguirà che la risposta. Luca Sighe seguirà che la risposta. Luca Sighe seguirà che la risposta. Luca Sighe seguirà che la risposta.
1: Yeah.